0: Stanno avendo un ingresso fuori per il servizio,
1: Trainer 4SC Whiskey, Shannon Control identified, climb to flight level 280.
0: Climb to flight level 280, Rainer 4SC.